se spadriava. Antonio si è morto e poi a scuola la nucchiosa non c'era che tre zitti.